cesseranno le tue pene. Ritroverai la pace al ritorno d'Arsace. Al nuovo...

avvelenato. Salva dai guai periglio figlia di mio dolce figlio, che diventi più un giorno. Assur fu il traditore, la mia perfida sposa.